0: basadi hangata e ba di profusa ntwa e kgahlano le bo ba iphumane e le mahlatsipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona go lekane ke molelwa
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Belimolo, Manda o fikirela bora. Ho bua go renya bobe, ho tla go renya mohlano miso. Police di FM.
5: Thank you, Stallion.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ka ona motsotso, o mametse fele molomo.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Dumela Mbelisto, ko mametse ka leqhubu la 89.4. Ke le ka mona ka kutlwanong. Mantle Molatudi, thank you Mbelisto.
5: Kgotso Mololo, kgotso Mololo, ke Tifosti Bobo. Ka kgotso Mbothabile, ko mametse ka 93.3. Are yo re nya bohlano dango
0: di thoha dikalaneng ho le sedi f

di taba tsena tsa urra ya bohlano di fella mona mmere di petela ka ole kula tsa bolipi bakeng sa letsiare lena Gauteng le Northwest ka bobedi le hlakile mme ho futhumetse Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi ka botshabela hoseng hona le ka dihlabeng ntle le mo ho tla phola mme le kwaele ho futhumale fela le tla hlaka ka bophirima Free State le tla hlaka mme ho phole ho fitlhela ho futhumala Northern Cape le tla hlaka mme ho phole ho fitlhela ho futhumala mme ho tla chesa ha morao Western Cape le hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka borwa ntle le mo le tla hlaka ho phole Karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka hoseng hona ka borwa ntle le mo le tla hlaka ho phole KwaZulu-Natal le tla kwahela ka mohudi hoseng hona dibakeng tse bohareng ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma le pula dibakeng tse ikgutlhileng le Lepopo. Di taba tsena tsa ura ya bohlano le bolipi di fella mona bela mamela di taba tse ding ha ura e tlabe e le ya botshelela makumane a tswela pele.

o reng ya botshelela o fitlhela o reng ya borobong Amos masepala bemdanso a tle o di matlhogo rake ya borobong sa ora borobong ditaba o di balelwa ke tsetse mohaladi.

0: Mamiti ke mesoso e le shumele mesosupileng kamara hora ya le shumele mosomong. Haiba o kitika tsatsi la tsoloka jeno riteng wane so relesese 086-000-3084. Kapa urumele mulaetsa wa hao ka WhatsApp ho 079-758-5066. Mamiti ke tsapa sanza le teng kwano. Le sedi ya mamiti dumela. Hello? Hello? Mami di Jumel?
1: Kuri?
0: Hello, Ndata? Kita ngokai?
1: Amu na hati? Iya, kita wakilela jubi kino kriti ito itu tepi so mkhoji yara itu yore sa kina hakala zang mkhoji so ake pani ati hane danki tui
0: Pani kile bila wanesu, babai? Lesa di FM, Dumela.
2: Dumela Melekai.
0: Amunati Melekai.
2: Kiteng, kikupela Josi, Khorati, uko Frere Ford. Kira ahula ahulo chakadu le mozenga tase. Uko pela kena Olga, momonju, kile wila ahulo.
0: Me Olga, kile wila wanesu, babae.
3: Jun.
0: Lesa di, hello, ndate.
3: Opezu kajila.
0: Amunati ndate.
3: Kuhu suhu la malshonolo ulanyani kamani ka rastumbeke kire khapu khapu la malshonolo tufi zinko di matel kupelo waki skulanyani tlokolel na unes landan tanko
0: Danki khaitsira kakila hol Lisa DFM umamidi khoto
4: Hello chulile kai
0: Amunati melekai
4: Khetenki libeji tatine na uhu la makushani penisa udula mona na kiprefiru kopela ke matibello le yanye thank you tuli
0: thank you matibello hello
5: ndira matuli
0: lekanda te
5: ite mo akamane ke kopela ba uhla ba blanka che kumiwa ka tsile monati ba ulantle le bonwa rolele mo akamane ke le bonwa ka thank you
0: ndate ke lebile
5: thank you matuli
0: hasema hem mamiti o
6: aha tuli
0: Hello, Ndate.
6: The guy, me.
0: Kita ngu kain, Ndate?
6: Kisa kukupela mewa bala baka mewa nduhuta ule la rato wa ula akakajuli.
0: Ndate.
6: Telebu akakajuli tatile mnaati.
0: Hule wile ndatu waka tatile mnaati. Lisa DFM, hello.
7: Kita ni kai tuli.
0: Amunati mami.
7: Ah, amunati wanefu. Tuli tatile na hula nina. Hula nina kazeno, hula mradi ya maya. Mafala atingweti ya mashini. Kia hula tatile na kere. Seka ndatemu dimu akampa. Kamu lifatuli keke na mpakati. Kilibu ndatemu dimu, lima tatile akazeno. Seka kampulu kampabala. Empa ke ske ka hola mme di fela ke hole le ka kelelo go ba ne ke a tsiba go femi diaka e se bi di hona go tshika ke khone go ba hopule

0: Kodi mahlo ho raki ya leshome le metsemedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Kile bo ile ha go lothuli sama ya hantle o ile o phumola ho baneng ya hao tima o e gathile re tlo boela re tena hape le wena a kwano sia le moyeng na go e tlanga mo mamedi le nolo ke nanga jwa le jo le ka sa bontsitse thuli ke la ditaba ke la imatlafatse le tla ho wena kwano ho di CD FM haramba ya motsiari e re pele nna le wena ke tlo kena o se go di tlhopisitseng ka jeno re fetele ho kene modupi ho re balla ditaba tsa ho ra ya le jumele metsimedi.

Kubula 88.4. Kapale download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.

0: Kiotaba, Montemonte, go Philippinum and Nate, Cacola, Molin Temonso, Shorman, Nato, Minuas, Sotua, Dumela, Dumela, Dumela, Dumela, Howleka, Canturina, Hawa, Canaluena, Howleka, Coluina, Catama, Luenam, Haikalabala, Luena, Yalemo Sabitin, Honatuale, Kinsakin, Luena, Palamin, two, Ke Palame, Lue, a Kikopa, Honatuale, O Shabenaco, Hunter, Ulimasho, Nako, Kihora, Iapi. O mametsele se di FM kotla khatsola Afrika Borwa di tabatsa ora pelo tla di balwa ke Kenny Modupi empa pelo ho mono wa Kenny Modupi o tla balla di hlotsa tsona.
1: Komiti ya khalimo ya parlamente e batla dikeletso tsa molao ka mora ho fumana lengolo la mo president Ramaphosa. Kaoleleng komiti ya parlamente e tadimane le sepolesa e thakgola diphuputso ka merusu ya makulwana a dinokwane. Inflation yona e theola maemong a tlase ka ho fetisisa. Mamedi mamelle tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matšhaba le boemo ba lehodimo letsheagi lena di a latela hang fela ka mora selelekela ke sena.

0: 2021 ke tlanka nomoro tsena ke di fegaitsedi ya ke ngore aka shebe ona mona go formenteng he ka ID number ina a fuma norna ebe o ile a sebeletsa go formente na nomoro ya mohala ke mang
1: 0 076 1048 56
0: e kana fatse 076 076 1048 562 ke le bona tato ban ke potsotso ba tla dibotsa ntate masole ke le bona ka moka Frankfurt tata motho motle o mametsele sedie FM ke a feta mono he me a ke feta ka fefe tua ho la Frankfurt ho bo mrasmela man ho bo ausi Maria he la Maria o ntso ya hantlela pe mo o kae Maria hona jwale jwalo ka maemolo ho di mali tsena mona pereng tso tsingangata ho futhumetse ka jeno me a ke tsebidi ba ke ntsa lona ho joang ka bo Appington ke utlulo re ho a chesa Pretoria le teng ke utlwile le mane le Mpopo ke utlulo re ho a chesa ka bo Dzanine mane la ho ya ka mane ka bo Kolkata bare maimalo ho dimo mono ho a chesa ka simona motsekapa ho podipodile mo podile nteng ke ka bo Georgia ke ka bo Mossel Bay empa ha di ba ke ntse ding wa bona la ho a chesa matatiele ho jwa mo ha CV ebe mamalo ho dimo a joanga ke gola lona temmono ho futhu ali wal north ha bo di holo ebe teng ho jwa mbo ali vale ke gola lona temmono maletswaya ho futhu futhumetse ka jeno princess wa hamthembu for your love for your lover for your lover for your lover princess mthembu go fa pinene ma nate nate ka jeno me ka tsore o rata ha holo ere ke tle ke gwathe kwano mona he ke tsen thotsa ka tsentle tse semate tse o kitumeng ka tsona re ke khwathe ke tla le yona ke

Bethlehem. E ba le kubula 88.8 ka pa download SABC Plus app. Ba ke sa le se di FM. Ke molelo.

0: Bulletivos o Reatella.
1: Pitoria Tswane. Le se fetwe ke lesedi SM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: le bolitibos ho re a tella
1: Bethlehem e ba le qhubung la 88.8 ka pa download SABC Plus app ba ke sa le se di FM ke molelwa.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ma tla le yena o la feta re koko nje a o sanje o gotse e tla bentse le botlhaswe le gona o kgethentse di ke o goga o kgetha ke o goga bane ka nte ke gopola fela di ga dikana mogwatsona tshe di sheba di a shebella di sheba papa nna ke di a shebella e re ke ketse tsena

di ke pina monate ya nong la dihlaba legato la ka kilebitso la pina o go be hantle metsotsong ye metlano pele ho hora ya le shimelena le metsembedi ile happy jana ho mono kile ka nyolwa le mohase ke motlatsi a re ke bless o bless ngwana a bless le mmai e u go rata bana ba batinya e simbo mantsetse o kha wa dikoto koto ke le buile ha holo le ga tompopo ka tlhopiswa mino a thi musi wa tswe ula ga balla ditaba hletsa ho ga ya bogobonetsa ho ga ya leshome ke be ke boele ke le bohe kgaitsedi ya ka dipapusing tsa gaso mpho mahlaula ke ga michini dipapusing kwana a thi malepantsi jobo ke ga michini kwana mo ke leng hona teng na te fela ke manano o hlatsebeletswa le sedimo mamedi ko rata ke mme modimo mme wa palisa le kagabelo mme wa maebana a matle mo chase wa ntate motlong banna molelele motle a neng a ntshwanela ke ke hlalose ke re swang ke nako ya go ke fuke banana tswang ke fuke nna nkgono wa bananyana fela gaitse di a le fuli ka moela o sisa selwane le sa le ngwana mme mama ha ngwana ntate tshwenya nna me dikile buile ha ke tswe ka pine monati ya di tshotsela no morong ya bona ya bobedi ba go bong khono balla ballela matlala matlala ba bona ba mba shwe ri tswadi ba bona ka pakatsa majwa mabitla be mba di khomontse balla ba gna tsa bona di a tswalaneng di a te di ntshetsa mogolo pele ka lala le ngwana se ho ka hatsela ngwana se ho hana mbulo ngwana ka re ke bua le yena ha bui feta o phekole nna ke gathetse ntshantse tsholile ba dimo ke le bona ha modimo thaba ya digalapa o thabela tsentle tse buseletsana hlahlametsiwe tse ke le diwa ke le dingo ntshafatsa ditshaba ditswa ho wena mopo ibile ditlabe di khutlele ho wena me ahong ha e kebe le sedi be ganye be malola le sedi ya ke tloa mona ke lo thaba le bana ba bang he funa ding.